Andrea Bocelli, Quanto mi innamoro, in italiano Quanto mi innamoro. Saluti a tutti i miei amici italiani che stanno in tutti nelle mondi. A besos, abrazos, hace el amor, no la guerra.